0: oficiali.
1: Venga para Pulisic, che tocca il gol, vale a Cristiano del Colo. Vino para Balogón, al borde dell'aria, entra, sacó il remate,
0: su Balogón. La edizione di football dello Stato Unito, vuoi da chi?